anche lui mi è rivenuto anche qui a Chino a piedi se casi le ci scacci qua ne ma che regito manda è chi mi ha piacere a

Stop Sean Benengal. Status firmy o César. Da tasir di César da gote le wal rapede. De starguna le brage brage ukh ke wal ratle. Tasir da César lo napaste da gi ire wal sambal kre.